0: ci ogero ciao tuo del con ma pat pat e con mi piano che ubero ma ciano tani con ma no che mi chiami ma pura ta ma ogni ci ogero che ci avun ci ogero e ti mi vuoi ci matiano che mi don per non mi buca vuoi non mi doman ci ogero e ne ben da gambo cao da repere tuo del con ciao
1: Bara ke bin ke tiar ke kro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gi mon kon ti ni adi
2: la me gi wi di we ni ti nge kam ti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni be ko mala wa be da marne ko mala wa be da marne ni boda na nge indu ya
2: kon ki kon mer ma dak la me le lu ana ko ana boda ana kon
3: la mi du ma ga mak mama cha an la member
2: cha boda yo be ko ma nyen no mi wa cha chon di ya boda wa re ji flavor chin no be ko ma mit ma ku ma ki Bookie P, Neutral Spirit Kitchen Flavor. Come on, Nungay, Dukan Mogi Kene.

0: Len to nemia byť z Big Pharma. Bon ma pekík.
1: Kumano melo buju kanta! Una terra, mi ti accupa un limo ducchi odlogno paspic. Stano odo ciago no cento uoco, io mi odlogno paspic. Ma piru botti nino duju, ciao a chi ciao a no dano, tica loe chilling o duccio, a chi mondujo do yabu pa un limo ducchi speak fama.
2: Odlogno paspic, loving radio. What the donio? Hello, speaker fam.
3: Janiera car grande cosa che ci ha ucciso. Già viva muendo, poi la storia ci vuole.
2: Muendo, viva muendo.
3: Muendo. La terza cosa. La tua lezione arriva a Bisluna.
2: In Erdia, diciamo, diciamo già.
3: Diciamo, diciamo, dove andiamo? Mi arrestiamo un vento.
1: Limo, tocchi come? Dime, su, su lì. Get my locker. Cente, don, cente. Million, mia, c'è il kiwi. Ti è merli, bim. Ma due bibiru calloene nino che nino. Chak dung pao gente che speak fama. Di sta a rio a dek a poro. Sta a chill. Sta a rio. Gero ash. Kai dio pin mamigi. Quando ci lingua liva rio che can. Kadung wegi donio. I drus mi donio. Io at lonio pa speak. Kamai biloyo limo duk ma doma pelare. Gente dung wa bibiru camione nino che nino. Ma dung mere dugo. Wegi duk la lonio.
4: The most great it songs of the week. Speak Top 20. We pirario malit picha bidman. Don't chuck a combetti. We manyan. We matukamaro pin kilo kum la we mamigi. Speak Top 20. We robedi pierboru yapungen. Ton nea beach. Speak fama. Duan mapegik. The most rated songs of the week. Speak Top 20. We pirario malit picha bidman. Don't chuck a combetti. We manyan. We matukamaro pin kilo kum la we mamigi. Speak Top 20. Where Obedi Pierre Boru Yapungen. Ton Nea Beach. Speak Fama. Duan Mapegik.